0: Súbete al carro.
1: Súbete al carro.
0: Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
3: Que ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.